er sambandi Niemand er i en passen daver Kleden umore A pose en un caffè Si scriva io posso